Rumba Fly, se lo semo. Oye, viene il cuerpo lo chiave. Un saluto alla Chapi in la casa. Shout out to Melissa. Shout out to Maria. Shout out to José. El pana, el pana. Dime che tu dici.